0: Mentre cerco di, come dire, non lo riesco a dire infatti, mentre cerco di riacquisire le mie capacità parlatorie.
1: Sì, io ti osservo ed è bellissimo, se voi poteste
0: oggi,
1: vedere.
0: Cioè è solo lunedì, capito?
1: Ma no, poi prende la rincorsa.
0: Il gambero pistola
1: Il gambero pistola che ha una chela enorme, sembra Bud Spencer.
0: Mi ha veramente schioppato
1: Il culturista dei mari.
0: E andiamo ai messaggi. Luca ci scrive: non posso credere che un gambero così piccolo possa fare un botto così forte. Il mio vicino dovrebbe prenderne uno come modello per svegliarsi al mattino.
1: Ma guardate la foto della chela. Io ho visto una foto, la chela destra è enorme.
0: Ma poi è tutto relativo, se sei un pescetto e te lo becchi davanti, lo schioppo è piccolo per te, ma per un pesce.
1: Certo, i pesciolini, quelli piccolini.
0: Poverini. Martina invece dice: il gambero pistola, l'unico animale che riesce a stordire la preda senza muovere un muscolo. Il mio gatto potrebbe imparare qualcosa. Beh, si vede che il tuo gatto non ammazza neanche le zanzare, neanche le mosche.
1: Ma meno male,
0: sarebbe
1: un gatto pacifico.
0: Pensa che bello avere questo potere. Quando uno ti rompe le palle, paff, così.
1: Vabbè, qualcuno che conosco che ha un pugno.
0: Io dico con l'aria, che tu non lo tocchi.
1: Da un pugno all'aria, è certo.
0: E quindi sei talmente, cioè non sei neanche perseguibile dalla legge.
1: No, perché dai un pugno all'aria e viene uno scoppio. Pum!
0: Ho mostrato il video del gambero ai miei amici e tutti hanno fatto un salto sulla sedia. Pensate se succedesse nel nostro acquario, Giovanni.
1: Tu stai dormendo.
0: Secondo me non si può mettere il gambero pistola nell'acquario.
1: Sai che sarebbe bello fare uno scherzo, metti un gambero pistola a una persona che ha l'acquario prima di andare via e questo di notte... Boom! Viene svegliato. Let's take-

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Stop!
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: WRN. Your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
8: La tua radio.

In conclusione della nostra puntata di oggi, manca ancora un po', come sempre però andiamo alla rubrica hashtag flop and roll. Oggi il meglio del peggio dal mondo del web ci parla di cose pericolose che fanno i bambini.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.

0: Radio. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose pericolose che fanno i bambini.
1: Ne fanno tante.
0: Tu eri pericoloso da bambino?
1: Sei pericoloso da adulto? Ho fatto dei danni da adulto, da adolescente molto, da adulto. Da bambino spaccai un'intera porta finestra con la Vespa. La vespetta, quella che
0: Veramente?
1: Ai bambini. Sì, io andai dritto.
0: Ah, lo spacca tutto.
1: E c'è una
0: con
1: foto.
0: Con la Vespa il cinquantino, ti immagini?
1: Cinquantino,
0: da bambino.
1: Dai! E c'è questa foto che io ho visto. Perché il racconto che mi è stato, io non me lo ricordo. C'è questa foto in cui io sto in sala da pranzo della mia vecchia casa, vestito elegantino su questa Vespa. E io dico, ma che carino, avevo la Vespa da bambino. E mia madre mi fa, sì, non solo, l'hai avuta per 20 minuti. Perché poi dopo 20 minuti da quella foto tu hai spaccato la porta finestra. Ma tutti, mia madre diceva, eri pieno di vetri, ma non ti è uscito un graffio o una macchia
0: ma
1: di sangue.
0: Ma io mi chiedo, in quell'occasione, non è che tu è lì che hai picchiato la testa? Cioè, ci hai mai pensato a questa cosa?
1: Beh, secondo me molto prima. Okay. Però magari era quella. Magari ho preso la maniglia. Bong!
0: Bong in testa. Allora, andiamo alle varie esperienze di bambini,
1: sì,
0: del web. Diciamo così, cioè i vostri bambini, no? E sono i genitori a scrivere. Cominciamo con: si è schiantato di testa saltando dal letto.
1: Ah, vedi?
0: Tipo te. Esatto.
1: Sempre roba di testa.
0: Ha incendiato il comodino.
1: Beh.
0: Ma come si fa? Ha fatto pipì nella presa elettrica.
1: Ma l'hai puntata, però.
0: Ha leccato le ruote del passeggino. Ha mangiato, no, questa non la posso leggere veramente.
1: Cosa
0: ha mangiato? Quella del coniglio, le pallette del coniglio, come
1: schifo.
0: Se fossero caramelline.
1: Mamma, che schifo.
0: Voleva buttarsi dal letto con il pannolino della sorella come paracadute. Beh, ma questo...
1: Vabbè.
0: No, scusate, dal tetto, no.
1: Vabbè,
0: dal letto. Voleva buttarsi dal tetto.
1: Perché dal letto, ok, ma dal tetto diventa un problema.
0: Ma è perché questo lo fanno vedere nei cartoni animati,
1: sì,
0: che
1: l'altro
0: fa tipo mongolfiera,
1: capito?
0: No?
1: Capito, uno dice, no, i film sono educativi, invece i cartoni.
0: Poi, cos'hai in bocca? Un sasso, mamma? Ma in che senso?
1: Un sasso.
0: Si è infilato nel naso dei fagioli.
1: E vabbè.
0: Voleva accarezzare i cani strani, che erano un branco di cinghiali, in realtà.
1: Ah, ecco.
0: Voleva entrare nel water.
1: Sì.
0: Si è nascosto in un armadio.
1: Quello è Trainspotting. Avrà visto Trainspotting.
0: Si è nascosto in un armadio lì, in quel negozio svedese.
1: Mm-hmm.
0: Nascosto lì.
1: Sì.
0: Ok, come se fosse l'armadio di
1: panico.
0: Casa. Ma io qui ci passo, mamma. Voleva saltare giù dalla seggiovia.
1: Bene.
0: Mamma, mamma, mamma, mamma, prima del caffè. Questa è considerata una cosa pericolosissima.
1: Questo è terrorismo psicologico.
0: È scappato da scuola dopo aver sparso biglie per terra per far cadere le maestre.
1: Beh.
0: L'ho beccata a sgranocchiare in tonaco, vabbè. Ha infilato la testa nelle sbarre delle scale smontate dal papà con arnesi e bestemmie.
1: No.
0: Esatto.
1: Perché
0: è rimasto incastrato. Ha escogitato un piano di fuga all'asilo con tanto di mappa e bimbi più piccoli a fare il palo. Ma è
1: dai.
0: Un genio.
1: Questo è geniale.
0: Io direi che con questa possiamo concludere con la ciliegina sulla torta. Io non ho mai fatto cose pericolose. Mi ricordo che da bambina salivo su queste capanne fatte di legno, quelle che trovi nei parchi. Ero bravissima ad arrampicarmi. Come i gatti. Io sono un gatto. Mi arrampicavo ovunque, ma anche in alto, e poi però non riuscivo a scendere.
1: Io una volta
0: io
1: feci una cosa del genere. Mi arrampicai su questo scoglio incredibile a Sperlonga e sentì a un certo punto: scende giù! E io pensai, ma mica sono salito così tanto.
0: Invece...
1: Guardo in basso, ero proprio alto.
0: Sì,
1: Guarda, non ti dico 8 metri, ma. Però sono risceso piano, mia madre giù. Con l'ansia, piano piano arriva mio padre, mi è arrivato uno schiaffo.
0: Che ancora tu
1: me lo ricordi?
0: E allora è stato lo schiaffo.
1: Me l'ha dato forte, me l'ha dato molto forte.
0: Non era la botta in testa, però insomma, ora si spiegano tante cose. Sognavo.

Termina il lunedì insieme qui al Comedy Radio Show. Cari amici, vi rinnovo l'appuntamento a domani. Vi ricordo che proseguirà questa settimana di Best Of del Comedy, quindi dell'intero programma, con me, Alessandra Bellotti. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao!

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: Sono le 2:59.
3: WRN Radio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio?
2: Sì. E anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
5: Sono le 3:58. 2

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi Bianchi Rossi. Oggi è lunedì 17 di agosto e iniziamo una nuova settimana, la settimana subito dopo quella di Ferragosto. Sono Francesca Romana Macri e questo è il programma interamente dedicato all'Italia. Con noi oggi ci sarà Cecilia, che porta un'ondata di Spagna qui in Italia. E a proposito di personaggi italiani che hanno segnato il nostro paese e la musica, parleremo di Mogol. Da Mogol invece andremo in tavola, anzi arriveremo al dolce parlando di uno dei più buoni, secondo me, della cucina italiana, la torta della nonna. E poi, come sempre, torna all'agenda con le date importanti di questo 17 di agosto, con i proverbi, i compleanni, quindi tutto questo tra pochissimo a Verdi Bianchi e Rossi, e noi siamo pronti a iniziare una nuova settimana.

0: di Verdi, Bianchi e Rossi, diamo il via a un nuovo appuntamento. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana. Come state? Qualcuno si starà ancora riprendendo da questa settimana di Ferragosto che è passata, tanti saranno in ferie. Do il bentornato alla nostra Sesi che porta una ventata di Spagna qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao Sesi.
1: Ciao Francesca e soprattutto un saluto a tutti quanti voi di Verdi, Bianchi e Rossi.
0: Partiamo quindi subito con l'agenda, un po' di date fresche fresche o comunque del passato che hanno segnato la storia per quanto riguarda il nostro paese. Ah, ovviamente del 17 di agosto.
1: 1840, inaugurazione della ferrovia Milano-Monza. Nel 1982 viene prodotto dalla Philips il primo compact disc per l'utilizzo commerciale, ossia il CD. In questione fu l'album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA. Nel 1998

0: che comunque Spagna e Italia sono praticamente due paesi gemellati.
1: Esatto.
0: Siamo parenti, ecco, fratelli. E c'erano tanti italiani presenti proprio in questo periodo di vacanza, come hai detto tu, Ceci, sulla Rambla. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone?
1: Facciamo gli auguri ai premi Oscar Robert De Niro, Sean Penn e anche l'ex pilota di Formula 1 Nelson Piquet. Condividono questa data anche il paroliere Mogol, all'anagrafe Giulio Ripetti, che lui proprio oggi compie 90 anni.
0: Beh, auguri a tutti i grandi artisti che abbiamo nominato, ma anche a Mogol. Abbiamo anche auguri di buon onomastico da fare.
1: Sì, tanti oggi: Santa Chiara, Sant'Eusebio, Santa Beatrice e San Donato.
0: Ultimo ma non meno importante invece?
1: Il proverbio del giorno: agosto matura, settembre vendemmia.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot. Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

0: Sono tanti messaggi di questo lunedì, i primi messaggi di oggi che riceviamo, messaggi post Ferragosto. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Franci.
0: Chi ci scrive?
1: Marco dice: ragazzi, io sono ancora in spiaggia a godermi questa luce di agosto. Beh, alla faccia di settembre. Beh, buon lunedì caro Marco, soprattutto a tutti gli ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi.
0: Esatto, e ancora godiamoci questi, vabbè, che ormai le stagioni si sono allungate, quindi avremo per più di un mese e mezzo ancora l'estate, ma non pensiamoci.
1: No. Elena dice: oggi rientro in ufficio dopo due settimane di ferie. Il proverbio mi ha messo una malinconia addosso, salvatemi con la musica. Ma certo, sarà fatto cara Elena.
0: Esatto, non pensiamo ai proverbi, non pensiamo all'estate che sta finendo. No, l'ho detto? L'ho detto. Niente, mi rimangio tutto.

0: prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: È il lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi, questo che abbiamo già cominciato insieme. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana, con noi tra pochissimo tornerà Cecilia e oggi parliamo di uno dei personaggi e uno dei nomi più importanti della musica italiana. Vi dice qualcosa il nome Giulio Rapetti? Forse usando il suo nome d'arte è lì che si accende subito la lampadina. Parleremo oggi di Mogol, paroliere, produttore discografico italiano che ha messo la firma su alcuni dei pezzi più belli della storia della nostra musica contemporanea. È di lui che parliamo tra pochissimo, Verdi, Bianchi e Rossi.

0: siamo ancora insieme in questo lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. Noi siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi. Ci sono io, Francesca Romana, ma torna anche la nostra Ceci, che porta una ventata di Spagna in Italia. Ciao Ceci.
1: Ciao,
0: e oggi parliamo di un grande artista 360 gradi della musica italiana, presente nel passato ma anche nell'oggi della musica italiana. Stiamo parlando di Mogol.
1: Infatti oggi celebriamo 90 anni di questo grandissimo maestro al secolo, Giulio Rapetti. Pensateci un attimo, quante volte avete cantato in macchina, magari o sotto la doccia, brani come Gli giardini di marzo, Emozioni o Il mio canto è libero?
0: Beh, tante, sì, la mia risposta è tante.
1: Allora, questo uomo dotato di un'anima veramente incredibile ha scritto oltre 1500 brani e venduto oltre 520 milioni di dischi.
0: Mica cifre così.
1: Esatto. E pensa che lui prendeva proprio ispirazione in macchina, quindi gli venivano, insomma, soprattutto quando ascoltava canzoni che gli proponeva Lucio Battisti, lui le metteva questa cassetta in macchina e canticchiava con la musica di Battisti, poi si fermava e scriveva grandi capolavori come quelli che conosciamo adesso.
0: Infatti è famosissimo il duo Mogol-Battisti, entrambi una penna e poi anche una chitarra o tanti altri strumenti, nel caso di Battisti, che hanno segnato la storia della musica italiana.
1: Sì, un'altra curiosità a proposito di Mogol è che negli anni 50 la SIAE gli chiese di trovarsi uno pseudonimo. La commissione, pensa, gli propose 150 nomi scartati da altri e lui scelse Mogol, ispirato al gran visir dei fumetti di Mandrake. Lo sapevi?
0: No, sinceramente no, e tanti tanti auguri ancora a Mogol.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni. Per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
5: Sono le 4 e 58 minuti. 2.

0: Ci sono tanti vostri messaggi che sono arrivati perché abbiamo fatto gli auguri e parlato di un grande nome della musica italiana. Tanti tanti auguri per i 90 anni, tondi tondi. Dimo Gol, do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Chi ci scrive?
1: Allora Paolo dice: per me Mogoli e Battisti sono l'ABC della musica. Pensieri, parole, mi fa ancora venire i brividi ogni volta.
0: Beh, sì, è vero,
1: hanno
0: fatto dei veri e propri capolavori che tutt'oggi sono apprezzatissimi anche dai più giovani.
1: Giulia invece dice: oggi in macchina con i miei figli di 12-15 anni cantavamo tutti insieme Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
0: Con le mani posso finire. Abbiamo fatto anche un momento karaoke, Ceci.
1: Infatti ha detto: Mogol riesce a unire tutte le generazioni. Beh, veramente, sì, hai ragione Giulia, perché insomma queste canzoni non passano mai di moda, vero Francesca?
0: Non passano mai di moda, però meno male che ci sono anche persone come i genitori, anche i docenti, gli insegnanti a scuola che danno quel pizzico in più ai ragazzi per conoscere anche quello che è stato del grande passato della musica italiana.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: VRN Radio, più l'ascolti

È il momento questo di tornare in tavola con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, perché tra pochissimo scopriamo l'origine insieme di una delle torte secondo me più buone della cucina italiana. Servono i pinoli, serve la crema e serve tanto amore per fare la torta della nonna. Ne parliamo tra pochissimo, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: how you are.
1: Hit Station.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
0: Su 24.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: Abbiamo già cominciato il nostro lunedì insieme da un po', cari amici, però arrivando a questo punto ci sono delle delizie del palato, ma non solo, perché andiamo in tavola parlando, secondo me, di una delle torte dopo quella al cioccolato, però questa è mia opinione soggettiva, parliamo di una delle torte più buone di sempre. Do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E parliamo della torta della nonna. Io però prima una domanda, ma in Spagna si mangia la torta della nonna?
1: E il pastel della abuela? Ma non mi sembra.
0: Ok, non so, magari c'era una rivisitazione,
1: no.
0: Appunto, come l'hai chiamata? Il pastel della abuela?
1: È il pastel della abuela, no,
0: non c'è.
1: Non mi suona, no. Comunque siamo a Firenze, nella prima metà del Novecento. Un famoso cuoco, ristoratore toscano, chiamato Guido Samorini, riceve una lamentela dei suoi clienti storici, che insomma erano stufi perché sempre proponeva gli stessi dolci. Allora che fa lo chef? Dice, ah sì, adesso vi frego io a tutti. Quindi decide di prendere un guscio di pasta frolla, lo riempie di crema pasticcera al limone,
0: mamma mia, che
1: pensa
0: bontà.
1: Che bontà, e lo ricopre di pinoli e boom, eccola là, il successo pazzesco che insomma tutti conosciamo qua in Italia, la famosa torta della nonna.
0: C'è anche una bella spolverata di zucchero che per me deve essere consistente sotto ai pinoli, un bello strato che poi va a dare il sapore e il gusto ancora più zuccherato, perché già di per sé è una torta abbastanza bella, impegnativa, dolce e zuccherata.
1: Esatto, ma sai perché si chiama proprio torta della nonna, Francesca?
0: Mi hai detto che una nonna non l'ha fatta, anzi era uno chef.
1: Esatto, è stato scelto proprio perché quel sapore così genuino, come hai detto tu prima, ricorda i dolci dell'infanzia, quelli che sanno di casa e di coccole.
0: E di nonna anche.

0: anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio, ringrazio anche Cecilia che è stata con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel martedì, secondo giorno della settimana insieme. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: Sono le 6:01.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Sfaez. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: okay. Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 17 agosto. Ariete, la luna mette i rapporti al centro della giornata, potresti avere bisogno di chiarire una situazione con il partner o sul lavoro, ma non trasformare ogni confronto in una sfida. Toro, la giornata richiede organizzazione e diplomazia, potresti avere diverse cose da sistemare, ma affrontarle con calma ti permetterà di evitare inutili tensioni. Gemelli, la luna è dalla tua parte, rende questa giornata particolarmente piacevole, hai voglia di parlare, uscire, incontrare persone. Cancro, la luna ti invita a trovare un equilibrio tra esigenze personali e richieste degli altri. In amore, una conversazione sincera può riportare serenità nella coppia. Leone, la luna favorisce comunicazione, incontri e relazioni sociali. Dopo un periodo nel quale sei stato molto concentrato su te stesso, torna il piacere di condividere. Vergine, la giornata porta l'attenzione sulle questioni economiche e sul tuo senso di sicurezza. Potresti voler fare ordine nelle spese o prendere una decisione concreta. Bilancia, con la luna ancora amica ti senti più ricettivo, sensibile e desideroso di stare bene. È una giornata importante per i rapporti personali. Non avere paura di chiedere ciò che vuoi. Scorpione, la luna ti porta verso una dimensione più riservata. Potresti sentire il bisogno di stare un po' per conto tuo. Non tutto deve essere spiegato immediatamente, anche in amore. Sagittario, una giornata favorevole per le amicizie, per i progetti e le nuove conoscenze. La luna amplia il tuo desiderio di socialità e ti mette in contatto con tante persone stimolanti. Capricorno, la luna illumina il settore della carriera e delle responsabilità. Potresti sentirti osservato. In amore cerca di non portare i problemi di lavoro nella coppia. Acquario, la luna alimenta il desiderio di libertà, di movimento e di fare nuove esperienze. È una giornata ideale per programmare un viaggio o studiare un nuovo progetto lavorativo. Pesci, la luna porta l'attenzione sulla fiducia, sulle emozioni profonde e sulle questioni condivise. Potresti sentire il bisogno di capire meglio le intenzioni di una persona. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:02. VRN Radio.

Lunedì mattina, eccoci, benvenuti, 17 di agosto, naturalmente 17esimo giorno di questo mese, 229esimo giorno dell'anno. Il sole è sorto alle 6:19, tramonterà alle 20:24.

Era il 17 di agosto del 1908 quando veniva proiettato il primo cartone animato della storia. Un clown sfortunato che si trova a fare i conti con oggetti che si trasformano in continuazione, catapultandolo ogni volta in una diversa dimensione. È Fantoche, Fantoccio in italiano, il protagonista del film Fantasmagorie, proiettato a Parigi il 17 agosto del 1908.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Stop!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

I compleanni VIP di oggi, è momento di fare gli auguri a Mogol, Giulio Rapetti, in arte Mogol, da mezzo secolo uno dei maggiori parolieri italiani, nato a Milano nel 1936. Buon compleanno anche a Robert De Niro, nato a New York nel 1943, ad un altro grande attore, Sean Penn, nato a Santa Monica, in California nel 1960.

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai.

Vediamo cosa è capitato negli anni il 17 di agosto. Partiamo dal 1840, quando viene inaugurata la ferrovia Milano-Monza. 1942 viene varata in Italia la legge urbana nazionale, nasce il moderno piano regolatore generale. 1943, seconda guerra mondiale, la settima armata statunitense del generale Patton arriva a Messina. 1969 chiude dopo tre giorni il festival di Woodstock. 1982 viene prodotto in una fabbrica del Philips presso Hannover in Germania il primo compact disc per l'utilizzo commerciale. Si tratta dell'album musicale The Visitors degli ABBA. 1998, scandalo Lewinsky. Il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca. 2017, a Barcellona avviene un grave attentato terroristico.

0: Il 17 di agosto, quello di oggi, è il Black Cat Appreciation Day, la giornata della valorizzazione del gatto nero per sfatare le superstizioni e promuoverne l'adozione di questi bellissimi gatti neri. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: URN Previsioni Meteo.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: Sono le 7:58.
0: URN.

Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì 17 agosto. Io sono Alessandra Bellotti e vi accompagno anche per questa settimana con il nostro best of del comedy, quindi tutti i momenti più belli del nostro programma da gennaio ad oggi, anche durante questa settimana dal 17 al 22. Cominciamo subito tra pochissimo con la scusa del lunedì, che ci sta, visto che probabilmente è un lunedì di rientro per qualcuno di noi, quindi la scusa del lunedì per ogni segno zodiacale, quindi torna anche l'oroscopalo al Comedy Radio Show.

0: Siamo pronti con le scuse del lunedì e con l'oroscopalo. Stavo dicendo a tema oroscopalo. No, il contrario, siamo pronti ad oroscopare, sì, a tema scuse del lunedì.
1: Le, insomma, scuse del lunedì.
0: Se siamo capiti, vai.
1: Se siamo capiti bene, perché sai bene, Ale, che ogni segno ha la sua scusa. Nessuno è innocente. Allora vediamo qual è la scusa del lunedì per ogni segno dello zodiaco.
0: Mm.
1: Partiamo dall'Ariete. Non è colpa mia, è il traffico. Lavori da casa, ma tu crei il traffico emotivo. È un talento. Toro, non ho sentito la sveglia. L'hai sentita, l'hai giudicata, l'hai ignorata con stile, caro Torello.
0: Sì, potrebbe essere una scusa da Toro, vero?
1: Poi Gemelli, mi ero confuso. Su cosa? Su tutto. Vivi lunedì in modalità shuffle, così. Cancro, non ero dell'umore giusto. Le tue scuse sono emotive e quindi impossibili da contestare.
0: Possiamo dire che per il cancro è sempre lunedì?
1: Esatto, sì. Anche domani, anche, sì, dopodomani. Vale per tutta la settimana, caro cancro, per tutto l'anno.
0: Leone, si Leone, ha perso tempo a guardarsi allo specchio.
1: Non mi avete avvisato bene, Ti hanno avvisato 3 volte, ma non nel modo che volevi tu,
0: certo.
1: Capito, la nostra star?
0: Certo.
1: Vergine, non era abbastanza chiaro. Era chiarissimo, ma senza PDF, diagramma e call per te è caos.
0: Giusto.
1: Bilancia, stavo decidendo da ieri e non hai ancora finito. La tua scusa è la tua vita. Mamma mia, gli astri cattivi,
0: sì,
1: con Bilancia.
0: Forse mi sento un po' Bilancia, ma vediamo.
1: Scorpione, non mi andava e basta. Onesto, crudo, terrorizzante, nessuno osa replicare.
0: Mi piace.
1: Sagittario, mi sono perso. Dovevi solo aprire il computer, eppure ti perdi anche nei pensieri.
0: Vediamo un po' la scusa del Capricorno se è azzeccata.
1: Vediamo un po' se ci prende con te. Stavo lavorando a una cosa importantissima. Nessuno sa quale, nemmeno tu. Ma detta così funziona sempre.
0: Sì, è vero, ogni tanto, siccome il Capricorno è spesso sempre impegnato, continuare a farsi vedere impegnati funziona, sì, non è
1: vedi?
0: Vero, sì,
1: anche
0: sì,
1: se non stai facendo niente.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Poi Acquario, mi è venuta un'idea e mi sono distratto. Hai più idee che ore e nessuna utile a lunedì. E poi chiudiamo con Pesci.
0: Vediamo un po' il Pesci.
1: Scusa, ero in un altro mondo. Ci vivi stabilmente. E lunedì è solo una gita organizzata.
0: Mi piace questa nuova sfumatura che abbiamo dato all'oroscopalo. Sì.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per un porto.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

0: L'oroscopo di oggi, che vale per tutta la settimana, ha preso una piega non inaspettata ma nuova. Il nostro Alo ha deciso di fare l'oroscopo tematico e il tema di oggi erano le scuse del lunedì, appunto.
1: Sì.
0: Ci hanno scritto in diversi
1: amici
0: del comedy con diverse scuse, ovviamente ognuno la sua. Sentiamo un po'.
1: Ad esempio Serena scrive: la mia scusa del lunedì è sempre la stessa, non funzionava il wifi, vivo da sola, non lavoro da casa e non mi serve il wifi per niente. Ma funziona sempre.
0: Beh,
1: ottimo. Se funziona.
0: Beh, brava Serena, beata a te che ti funziona.
1: Poi
0: come
1: Marco,
0: scusa.
1: Poi non avendo il wifi, quindi che nel 2026 è una cosa molto rara, cara.
0: Beh,
1: Serena,
0: magari
1: perdonaci.
0: Lei c'ha un router esagerato.
1: Ah, dici.
0: Esageruter.
1: Mamma mia.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo, questa è previsione delle battute brutte, già sei
0: sì,
1: partita.
0: Esatto.
1: Poi Marco scrive: oggi ho detto che ero in ritardo perché il gatto aveva preso sonno sulle mie scarpe. Non ho un gatto, ma il lunedì non merita la verità.
0: Senti Marco, il lunedì non merita la verità, ma se tu avessi avuto un gatto, credimi che poteva succedere, poteva accadere, perché quando il gatto si
1: addormenta
0: posiziona
1: sulla ciabatta,
0: no,
1: o sulla scarpa,
0: ovunque lui si posizioni, rimane il re indiscusso. Tu devi bloccare, fermare la tua vita finché non è lui a decidere che può fare altro.
1: E soprattutto se facendo questo non ti manda al lavoro.
0: Esatto, ma magari tutti i gatti addosso.

Prosegue il nostro lunedì 17 insieme qui al Comedy Radio Show. Meno male che lunedì e non venerdì. Comunque, insomma, Ferragosto è appena passato. Io spero voi stiate benissimo, anche perché tra poco parliamo di cose molto positive, ovvero dei capibara. Per la rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, i capibara, che sono degli animali molto socievoli e carucci. Non perdetevi l'occasione di conoscerli meglio. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station. La-

0: curiosità dal mondo animale, strano ma vero, Natural Edition, parliamo dei capibara, che fanno da divano agli altri animali.
1: Mi piace questa cosa, sai che esiste un libro...
0: Sì, sui capibara?
1: Filosofia capibara, in cui c'è questa capibara disegnata da questa illustratrice molto brava. E che invita alla leggerezza, al buon umore, quindi filosofia capibara, questa capibara si chiama Capi ed è ottimista nella vita, ma la vita lenta, è molto carino il libro,
0: è tutto
1: illustrato.
0: E perché non me l'hai mai regalato?
1: Perché prima volevo testare se ti poteva piacere, ora te lo regalo.
0: Ok, perfetto, allora regalo ben accetto. Comunque i capibara, come ci raccontavi tu, evidentemente sono animali estremamente tranquilli e tolleranti, ecco perché forse questo libro.
1: Sì, è per quello si ispira.
0: Comunque in natura è abbastanza comune vedere uccelli o altri animali posarsi sulla loro schiena mentre, non lo so, loro stanno facendo i fatti loro, stanno nell'acqua magari, e gli uccellini spesso li utilizzano anche come tipo autobus di linea, come possiamo dire.
1: Stanchi di volare magari,
0: esatto.
1: Approfittano.
0: E pensate che addirittura spesso vengono fotografati insieme a gatti, cani, anatre, scimmie, tartarughe, insomma vanno d'accordo un po' con tutti. E non è che facciano volontariamente da divano, diciamo, però hanno un carattere molto pacifico e quindi raramente reagiscono quando gli altri animali si avvicinano o si appoggiano. Ok, non hanno proprio, non gli va di discutere. Quindi fate come volete. Tra l'altro, questa indole sociale deriva anche dal fatto che loro vivono in gruppi numerosi, passano molto tempo a riposare insieme. Io li ho visti anche con la manina mentre dormono.
1: Amore.
0: Sì.
1: Ah, certo, l'ho vista la foto che si tengono la mano nel dormire, come
0: e
1: no?
0: Quindi una curiosità ancora più sorprendente è che i capibara sono roditori più grandi, cioè sono i più grandi del mondo. E quindi sono dei mega topoloni fondamentalmente.
1: Topolone!
0: Trascorrono moltissimo tempo in acqua, infatti, dove appunto spesso fungono da taxi galleggiante.
1: Fortissima
0: ecco,
1: questa cosa.
0: Per uccellini piccoli oppure...
1: Tutto gratis poi,
0: tutto
1: non
0: gratis.
1: È che si fa pagare la capibara. Uè, Ciccio!
0: Secondo me ti dà anche un bacetto. Sì,
1: carino.
0: Sì, sì. Comunque nel regno animale, se esistesse un premio per la pazienza, sicuramente i capibara sarebbero tra i candidati principali. No, I

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione. Unica eccezione il raccordo anulare, dove abbiamo rallentamenti nelle due carreggiate all'altezza dell'Appia. Per i cantieri, sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la Galleria Pittaluga, istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare. Infine, il trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Nella tua dichiarazione di redditi scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato: conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica pubblica, difesa dalle calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Sono le 9.
0: URL Radio. The Comedy Radio Show.

0: I capibara, che sono tra i più topoloni del mondo animale, animali molto gioviali, tranquilli, pazienti, vanno d'accordo anche con gli altri animali, fanno addirittura da divano o da taxi galleggiante.
1: Capibari e sofà, il meglio della qualità.
0: Si dice capibari, così. Secondo te?
1: Ho detto capibari?
0: Sì.
1: No, capibari è la città in Puglia dove loro portano qualcuno.
0: I capibara sono come...
1: capibara.
0: Aspetta, mo ti metto alla prova. Sono come i suricata. Si dice suricata o suricati?
1: Suricati?
0: Forse.
1: Oddio,
0: anche
1: forse, però suricato uno. Sarebbe Timon, no?
0: No, è suricata.
1: È suricata?
0: Suricata.
1: Cioè Timon è un suricata?
0: Sì, con la A.
1: Ma noi siamo sicuri di questa roba? Perché no, qualcuno... Allora, perché sì. Siamo al comedy. Quindi voi non dovreste mai prenderci sul serio. Però magari qualcuno dice... Oh, ma lo sai che Alessandra ha detto suricata?
0: Allora, io adesso vado a controllare.
1: No, controllo io. Tu parla dei capibara.
0: No, io vado ai messaggi, va che è meglio.
1: Suricata.
0: Allora, andiamo da Andrea che ci scrive.
1: Suricato.
0: Suricato?
1: Ma cosa?
0: No, dai, non è vero.
1: Ma guarda, si suricato può... e c'è Timon, guarda.
0: No, scrivi suricato o suricata e ti dirà, si può dire in entrambi i modi. Vedrai. Proprio così, con questo tono, te lo
1: entrambi
0: dice.
1: I termini sono corretti.
0: Hai visto?
1: In italiano la forma più comune è il suricato, plurale i suricati. La suricata, che sembra la...
0: Sì.
1: È un'alternativa altrettanto valida che deriva direttamente dal nome scientifico, che è suricata suricatta.
0: Vedi? Quindi si può dire i suricata, perché lo è come se lo dicessi in latino. Va bene, mistero svelato. Andiamo ai capibara.
1: No,
0: invece.
1: Posso dire una cosa? Si può dire il suricato o i suricati. Oppure la suricata... E le suricate.
0: Ah, non.
1: Quindi
0: i
1: suricata è una roba tipo. Cioè, non lo so. Però
0: vabbè.
1: Le suricate sì.
0: Oh, ragazzi.
1: Vabbè, insomma, quello.
0: Alo è molto capibara nella vita. Ormai
1: sì.
0: Io lo frequento, lo conosco da un po'.
1: Però
0: quando
1: non
0: si tratta.
1: Toccare
0: no,
1: i suricati.
0: No, non gli toccare il linguaggio, i plurali.
1: Però,
0: cioè,
1: scusami.
0: Tu sei un poliglotta.
1: Ma scusa, sono laureato in lingue. Sto zitto. Quando si sente male qualcuno in spiaggia e fanno c'è un medico, se quello sta in vacanza ti balza la mano. Se io mi sento interpellato nella linguistica devo intervenire.
0: Allora vediamo se riusciamo a far intervenire anche i nostri amici del comedy. Andrea ci dice: quindi il mio gatto che si sdraia ovunque non è pigro, sta cercando di diventare un capibara.
1: Certo.
0: Oppure sta cercando un capibara dove sdraiarsi.
1: Oppure esatto, dice dov'è?
0: Dov'è il capibara? Chiara invece scrive: i capibara hanno capito tutto della vita, stare fermi e lasciare che siano gli altri a fare casino. Ma sì, dipende. Forse essere troppo capibara non va mai bene. Però dipende. Cioè troppo accondiscendenti forse no.
1: Una via di mezzo tra il capibara e il suricata.
0: Stavo per dire una brutta frase che non vorrei che fosse fraintesa. Però in effetti dipende da chi ti sale sopra. Cioè in maniera figurata. Cioè,
1: è capito? Cioè non è che è troppo. Non è ancora notte, ti prego.
0: Da oggi il mio obiettivo è raggiungere il livello di zen di un capibara con tre anatre, un pappagallo e una scimmia addosso. Matteo. Ecco, Matteo è un altro che dipende da chi c'è
1: addosso. Detto capi.
0: Esatto. Vabbè, tra capibara e suricati direi che
1: brava.
0: Possiamo terminare qui.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto e sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Your passion for music.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie.

0: reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fira. Stop!
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
8: VRN Radio, più l'ascolti,

Andiamo avanti con il nostro lunedì con la rubrica hashtag flop and roll. Il meglio del peggio dal mondo del web torna qui al Comedy con le fermate della metro C, sempre di Roma. Sapete che ci siamo dedicati a questa passione ultimamente. E fermate però inglesizzate, se così si può dire. Ma sì, inventiamo lingue, che ce frega. Tra poco!

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

0: Caro Alo e cari amici del comedy, siccome io so, Ale, che ti piacciono molto i giochi di parole,
1: come no,
0: ti farò degli indovinelli adesso. Vai. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le fermate della metro C inglesizzate.
1: Vai.
0: Che non si dice inglesizzate.
1: Vediamo se riesco a indovinare. Si dice inglesizzate.
0: Si dice inglesizzate.
1: Vediamo se riesco a indovinarle.
0: Allora, aspetta, perché ho diverse perché c'ho assi nella manica. E faremo anche quelle di Milano. Quindi non è questa la cartella in questione. Aspetta che prendo i miei preziosi strumenti, i miei appunti praticamente.
1: Io sto vedendo i suoi appunti.
0: Stai vedendo,
1: sono liste della spesa, foto strane, vai.
0: Ecco qui, metro C in inglese.
1: Vai.
0: Ok, allora prova a indovinare.
1: Perché non sono pratico sulla metro C di Roma, eh? La metro A, sì, l'ho presa per una vita. La metro B anche, ma la metro C.
0: Ecco, io per esempio non sapevo di questa fermata.
1: Vai.
0: Lodi.
1: E Lodi esiste.
0: Lodi, io non pensavo fosse solo a Milano.
1: Ah,
0: Lodi.
1: No, Lodi esiste
0: Lodi,
1: anche a Roma.
0: Lodi.
1: Sì.
0: Come
1: tra l'altro, io faccio teatro lì, a Lodi.
0: A Lodi.
1: Voi direte, ma chi se ne frega? Però l'ho dovuto proprio.
0: No, no, non è vero. Invece, dicelo che ti veniamo a trovare anche con la metro C.
1: Sì.
0: Abbiamo imparato.
1: No,
0: quindi, Lodi,
1: poi.
0: Come lo diresti?
1: Grateful.
0: You praise.
1: Ah, you praise. Ah, you praise. Tu Lodi,
0: sì,
1: certo.
0: Lodi. Pigneto.
1: Little corner. Piccola pigna.
0: No, no. Quasi. Hipster Pine Cone District.
1: Certo.
0: Pine Cone si dice.
1: Pine Cone.
0: Pine è pina. E piese è pina. È pigna.
1: Forse.
0: Boh, vabbè. Poi, borghesiana.
1: Very rich people.
0: Middle class woman.
1: Middle class woman.
0: Ci sei però, mala testa.
1: Bad ache.
0: Evil head.
1: Evil head.
0: Evil head.
1: Problema
0: evil
1: di
0: head.
1: Testa, bad ache.
0: Teano. Teano.
1: You us.
0: Quasi,
1: vero.
0: Quasi.
1: As you.
0: You us all.
1: Ah, you us all.
0: Che poi non è us all, è us beep all.
1: Certo.
0: Perché
1: vabbè,
0: non lo possiamo dire. Parco di cento celle.
1: 100 cells park.
0: Ma l'hai fatta giusta.
1: Wow.
0: 100 cells park, giustissimo. Alessandrino.
1: Little Alexander.
0: Little nice Alessandro.
1: Little nice Alexander.
0: Giardinetti.
1: Little Gardens.
0: Little Nice Gardens.
1: Little Nice
0: giusto.
1: Gardens.
0: Mamma mia, come sei sul pezzo. Torre spaccata.
1: Broken Tower.
0: Mamma mia.
1: Sì.
0: Torre Maura.
1: Maurice Tower.
0: Maura Tower.
1: Maura
0: sì.
1: Tower.
0: Torre Nova.
1: New Tower.
0: E Torre Angela.
1: Angel Tower.
0: Beh,
1: comunque sembrano tutti
0: Torre
1: i quartieri
0: Gaia.
1: Di Gaia Tower.
0: O Gay Tower.
1: O Gay Tower.
0: Gay Tower. E poi abbiamo, attenzione, fori imperiali.
1: Imperial Hall.
0: Ma sei un mito.
1: Comunque ti posso dire, ma so bene le fermate della metro C, allora.
0: Bravo però, bravo, bravo. Io

0: Giunge al termine il nostro appuntamento di oggi, cari amici del Comedy Radio Show. Non temete, torniamo domani. Con me Alessandra Bellotti sicuramente, ripescando sempre il best of della settimana e dell'intero programma, qui al Comedy Radio Show. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione. Unica eccezione il raccordo anulare, dove abbiamo rallentamenti nelle due carreggiate all'altezza dell'Appia. Per i cantieri, sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la Galleria Pittaluga, istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare. Infine, il trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Sono le 10.
0: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: non riposa mai, mai.
1: VRN Viabilità.
2: Astrol Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Risolto l'incidente sulla 91 Roma Fiumicino all'altezza della 12 Roma Tarquinia, il traffico è ora regolare, mentre un nuovo incidente crea code all'altezza del raccordo, sempre sulla 91 Roma Fiumicino verso Roma. E proprio sul raccordo anulare abbiamo rallentamenti nelle due carreggiate all'altezza dell'Appia, prestare attenzione. Passiamo ai cantieri, sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittaluga, istituita la chiusura del tratto compreso tra tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. E infine il trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione chiusa alla stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 11:02.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi Bianchi Rossi. Oggi è lunedì 17 di agosto e iniziamo una nuova settimana, la settimana subito dopo quella di Ferragosto. Sono Francesca Romana Macri e questo è il programma interamente dedicato all'Italia. Con noi oggi ci sarà Cecilia che porta un'ondata di Spagna qui in Italia. E a proposito di personaggi italiani che hanno segnato il nostro paese e la musica, parleremo di Mogol. Da Mogol invece andremo in tavola, anzi arriveremo al dolce parlando di uno dei più buoni, secondo me, della cucina italiana, la torta della nonna. E poi, come sempre, torna l'agenda con le date importanti di questo 17 di agosto, con i proverbi, i compleanni, quindi tutto questo tra pochissimo a Verdi Bianchi e Rossi e noi siamo pronti a iniziare una nuova settimana.

0: È il lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi, diamo il via a un nuovo appuntamento. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana, come state? Qualcuno si starà ancora riprendendo da questa settimana di Ferragosto che è passata, tanti saranno in ferie. Do il bentornato alla nostra Ceci che porta una ventata di Spagna qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca e soprattutto un saluto a tutti quanti voi di Verdi, Bianchi e Rossi.
0: Partiamo quindi subito con l'agenda, un po' di date fresche fresche o comunque del passato che hanno segnato la storia per quanto riguarda il nostro paese. Ah, ovviamente del 17 di agosto.
1: 1840, inaugurazione della ferrovia Milano-Monza. Nel 1982 viene prodotto dalla Philips il primo compact disc per l'utilizzo commerciale, ossia il CD. In questione fu l'album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA. Nel 1998 scoppia lo scandalo Lewinsky. Il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. 2017, attentato terroristico a Barcellona, è avvenuto quando un furgone ha investito la folla sulla via principale della città, la Rambla. Ragazzi, vi dico che io un'ora e mezza prima stavo proprio lì.
0: Eh sì, purtroppo ci sono tante testimonianze anche di italiani che, perché comunque Spagna e Italia sono praticamente due paesi gemellati.
1: Esatto.
0: Siamo parenti, ecco, fratelli.
1: Esatto.
0: Siamo parenti, ecco, fratelli. E c'erano tanti italiani presenti proprio in questo periodo di vacanza.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: tanti messaggi di questo lunedì, i primi messaggi di oggi che riceviamo, messaggi post Ferragosto. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Franci.
0: Chi ci scrive?
1: Marco dice: ragazzi, io sono ancora in spiaggia a godermi questa luce di agosto. Beh, alla faccia di settembre. Beh, buon lunedì, caro Marco, soprattutto a tutti gli ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi.
0: Esatto, e ancora godiamoci questi, vabbè, che ormai le stagioni si sono allungate, quindi avremo per più di un mese e mezzo ancora l'estate, ma non pensiamoci.
1: No. Elena dice: oggi rientro in ufficio dopo due settimane di ferie. Il proverbio mi ha messo una malinconia addosso. Salvatemi con la musica, ma certo, sarà fatto, cara Elena.
0: Esatto, non pensiamo ai proverbi, non pensiamo all'estate che sta finendo. No, l'ho detto? L'ho detto. Niente, mi rimando.

È il lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi, questo che abbiamo già cominciato insieme. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana, con noi tra pochissimo tornerà Cecilia e oggi parliamo di uno dei personaggi e uno dei nomi più importanti della musica italiana. Vi dice qualcosa il nome Giulio Rapetti? Forse usando il suo nome d'arte è lì che si accende subito la lampadina. Paleremo oggi di Mogol, paroliere, produttore discografico italiano che ha messo la firma su alcuni dei pezzi più belli della storia della nostra musica contemporanea. È di lui che parliamo tra pochissimo, Verdi, Bianchi.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
4: The more you feel it.

0: si può.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Siamo ancora insieme in questo lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. Noi siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi. Ci sono io, Francesca Romana, ma torna anche la nostra Ceci, che porta una ventata di Spagna in Italia. Ciao Ceci.
1: Ciao Franci.
0: E oggi parliamo di un grande artista 360 gradi della musica italiana, presente nel passato ma anche nell'oggi della musica italiana. Stiamo parlando di Mogol.
1: Infatti oggi celebriamo 90 anni di questo grandissimo maestro al secolo, Giulio Rapetti. Pensateci un attimo, quante volte avete cantato in macchina, magari o sotto la doccia, brani come I Giardini di Marzo, Emozioni o Il Mio Canto Libero?
0: Beh, tante, sì. La mia risposta è tante.
1: Allora, questo uomo dotato di un'anima veramente incredibile ha scritto oltre 1500 brani e venduto oltre 520 milioni di dischi.
0: Mica cifre così.
1: Esatto. E pensa che lui prendeva proprio ispirazione in macchina, quindi gli venivano, insomma, soprattutto quando ascoltava canzoni che gli proponeva Lucio Battisti, lui le metteva questa cassetta in macchina e canticchiava con la musica di Battisti, poi si fermava e scriveva grandi capolavori come quelli che conosciamo adesso.
0: Infatti è famosissimo il duo Mogol-Battisti, entrambi una penna e poi anche una chitarra o tanti altri strumenti, nel caso di Battisti, che hanno segnato la storia della musica italiana.
1: Sì, un'altra curiosità a proposito di Mogol è che negli anni 50 la SIAE gli chiese di trovarsi uno pseudonimo. La commissione, pensa, gli propose 150 nomi scartati da altri e lui scelse Mogol, ispirato al gran visir dei fumetti di Mandrake. Lo sapevi?
0: No, sinceramente no, e tanti tanti auguri ancora a Mogol.
2: Verdi, bianchi e rossi. RN Radio.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
14: 12 e un minuto.
0: VRN Radio.

0: ci sono tanti vostri messaggi che sono arrivati perché abbiamo fatto gli auguri e parlato di un grande nome della musica italiana. Tanti tanti auguri per i 90 anni, tondi tondi. Dimo Gol, do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Chi ci scrive?
1: Allora Paolo dice: per me Mogol e Battisti sono l'ABC della musica. Pensieri, parole, mi fa ancora venire i brividi ogni volta.
0: Beh, sì, è vero,
1: hanno
0: fatto dei veri e propri capolavori che tutt'oggi sono apprezzatissimi anche dai più giovani.
1: Giulia invece dice: oggi in macchina con i miei figli di 12-15 anni cantavamo tutti insieme acqua azzurra, acqua chiara.
0: Con le mani posso finire. Abbiamo fatto anche un momento karaoke, Ceci.
1: Infatti ha detto: Mogol riesce a unire tutte le generazioni. Beh, veramente, sì, hai ragione Giulia, perché insomma queste canzoni non passano mai di moda, vero Francesca?
0: Non passano mai di moda, però meno male che ci sono anche persone come i genitori, anche i docenti, gli insegnanti a scuola che hanno quel pizzico in più ai ragazzi per conoscere anche quello che è stato del grande passato della musica italiana. Buona.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop! Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
5: WRN Radio. The more you hear it,

È il momento questo di tornare in tavola con noi di Verdi Bianchi e Rossi, perché tra pochissimo scopriamo l'origine insieme di una delle torte secondo me più buone della cucina italiana. Servono i pinoli, serve la crema e serve tanto amore per fare la torta della nonna. Ne parliamo tra pochissimo. Questo è Verdi Bianchi e Rossi. Scusami se

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.

0: abbiamo già cominciato il nostro lunedì insieme da un po', cari amici, però arrivando a questo punto ci sono delle delizie del palato, ma non solo, perché andiamo in tavola parlando secondo me di una delle torte dopo quella al cioccolato, però questa è mia opinione soggettiva, parliamo di una delle torte più buone di sempre. Do il bentornato alla nostra Ceci, ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E parliamo della torta della nonna. Io però prima ho una domanda, ma in Spagna si mangia la torta della nonna?
1: E il pastel della abuela? Ma non mi sembra.
0: Ok, non so, magari c'era una rivisitazione,
1: no.
0: Appunto, come l'hai chiamata? Il pastel della abuela?
1: È il pastel della abuela, no,
0: non c'è.
1: Non mi suona, no? Comunque siamo a Firenze, nella prima metà del Novecento. Un famoso cuoco, ristoratore toscano, chiamato Guido Samorini, riceve una lamentela dei suoi clienti storici, che insomma erano stufi perché sempre proponeva gli stessi dolci. Allora che fa lo chef? Dice, ah sì, adesso vi frego io a tutti. Quindi decide di prendere un guscio di pasta frolla, lo riempie di crema pasticcera al limone, pensa che bontà, e lo ricopre di pinoli e boom, eccola là, il successo pazzesco che insomma tutti conosciamo qua in Italia, la famosa torta della nonna.
0: C'è anche una bella spolverata di zucchero che per me deve essere consistente sotto ai pinoli, un bello strato che poi va a dare il sapore e il gusto ancora più zuccherato, perché già di per sé è una torta abbastanza bella, impegnativa, dolce e zuccherata.
1: Esatto, ma sai perché si chiama proprio torta della nonna, Francesca?
0: Mi hai detto che una nonna non l'ha fatta, anzi era uno chef.
1: Esatto, è stato scelto proprio perché quel sapore così genuino, come hai detto tu prima, ricorda i dolci dell'infanzia, quelli che sanno di casa e di coccole.
0: E di nonna anche.

0: Anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio, ringrazio anche Cecilia che è stata con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel martedì, secondo giorno della settimana insieme. Ciao, a domani!
1: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bollino Rosso salgono già 11. E sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
1: Sono le 13:02. WRN Radio.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: RN Radio, la tua radio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: URN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico continua a essere scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione, comprese le carreggiate del raccordo anulare. Per quanto riguarda i cantieri sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittaluga, istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare. E per quanto riguarda il trasporto pubblico, sulla linea A della metropolitana di Roma, per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14 e 2 minuti.

Eccoli qua, ci siamo puntata del lunedì, abbiamo scavalcato anche il Ferragosto e il weekend di Ferragosto. Io vorrei che alzassero le mani tutti quelli che sono ancora in ferie, tanti devo dire, tanti, poi magari vediamo qualche numero. Siamo pronti anche oggi, apriamo l'ombrellone di Tipi.

dai, i numeri che arrivano riguardo il weekend di Ferragosto: sono stati circa 13 milioni gli italiani in vacanza, e molti di questi sono ancora in vacanza, beati voi. A questi si aggiungono anche 4 milioni e mezzo di persone che hanno fatto, come dire, la gita fuori porta senza pernottare. C'è anche un'altra curiosità: sempre più italiani scelgono di partire dopo Ferragosto, quindi magari stanno preparando la valigia proprio in questo momento.

0: 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: VRN Radio, più l'ascolti.

L'hanno arrestato, questo signore, ma penso che allo stesso tempo sarà finito anche nel Guinness dei primati, questo 61enne che a Kyoto, pensate, ha tormentato i vicini per 7 anni. Allora succede, no? Che tra i vicini di casa c'è lo screzio e si fanno i dispetti. Ecco, questo li ha tormentati con la chitarra e musica a tutto volume. Esatto, lui è un chitarrista, dicono neanche tanto bravo, e quindi questo dava ancora più fastidio. Chitarra a tutto volume a tutte le ore del giorno e della notte. Insomma, adesso alla fine l'hanno addirittura arrestato.

0: noi.
1: Non solo i numeri che riguardano le presenze, i movimenti, le vacanze del Ferragosto, ma abbiamo anche i dati che riguardano il menù del Ferragosto, la tradizionale scampagnata o gita fuori porta o grigliata, ma non soltanto quella. Con il caldo di quest'anno molti hanno cambiato, hanno adattato magari il menù del Ferragosto, anche se la tradizione, dicono, è stata onorata dai trentini cadenti ai cappelletti emiliani al ragù e poi il piccione arrosto in Toscana e gli gnocchi al sugo di papera dell'Umbria, senza dimenticare poi gli arrosticini abruzzesi che non mancano mai. Ah, ecco, anche la frittata di pasta della Campania.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
5: Your radio station. Il

Ti capita spesso di parlare di gelato? Beh, dal resto un gelato con il caldo va sempre bene, con il caldo che abbiamo avuto in queste ultime settimane. E c'è stato anche un incremento della vendita del ghiacciolo. Il ghiacciolo, che poi è sempre buono da mangiare, un ghiacciolo, ti rinfresca lì all'istante. Ecco, pensate che ad inventare il ghiacciolo è stato un po' per caso questo bambino di 11 anni nel 1905. Sappiamo anche nome e cognome. Si chiamava Frank Epperson, che ha dimenticato un bicchiere di acqua e soda con un bastoncino dentro fuori al freddo. Il giorno dopo ha trovato il primo ghiacciolo della storia. È proprio il segno che le migliori invenzioni nascono di solito così, per caso.

0: Beh, la temperatura oggi mi sembra decisamente più mite, migliore, si respira, dai, molto meglio. Sicuramente, pensate che non siamo stati solo noi a risentire del caldo delle ultime settimane, ma anche la Torre Eiffel, pensate, è diventata più alta e non di poco, addirittura di ben 15 centimetri. E questo per via dell'espansione termica del metallo con il calore, cioè più si scalda il metallo, lo sappiamo, si allunga, tanto che appunto la Torre Eiffel è cresciuta di 15 centimetri. Quindi se andate a Parigi o se siete stati in questi giorni, avete guardato una torre in versione extra large.
1: Pipi da spiaggia.
2: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio. It's something

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
15: Sono le 14:59.

Ah beh, stiamo aspettando, no? I molti, molti stanno aspettando o stanno accogliendo con gioia la pioggia estiva che ci rinfresca e ci fa piacere, insomma, finché non fa danni. Sapete che la pioggia in estate c'ha un profumo particolare, caratteristico, tanto che ha un nome scientifico che tra l'altro io trovo anche molto bello. Si chiama petricore, e quel profumo, quell'odore che si sente quando cadono le prime gocce di pioggia che si mescolano con l'asfalto o con il terreno, ecco, questo nome deriva dal greco petra, pietra, e icore, che è il sangue degli dèi, un nome così epico per il profumo più amato di questi giorni di metà agosto. It's not the

Ma io perdo ore a guardare i video che riguardano i video, magari reel, sai, video anche brevi, brevissimi, che riguardano le ricette per l'estate. Allora, una delle tendenze gastronomiche dell'estate 2026 che si sta conquistando un bel po' di spazio è la pasta al ragù di mare, cioè praticamente un incontro tra la tradizione del ragù e i sapori del mare, del Mediterraneo. Naturalmente non mancano ingredienti che diventano protagonisti assoluti dell'estate, come il gambero rosso e stracciatella messi in questo ragù di mare. In pratica anche il ragù, insomma, ha deciso di spostarsi al mare, e ci sta, per chi l'ha assaggiato dicono che è davvero una delizia.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: VRN Radio.

Beh, bellissimo, uno spettacolo per i turisti che anche nello scorso weekend, ma anche in questi giorni, stanno affollando Venezia. Non so se sei ancora lì, ma in Canal Grande, proprio sul canale più famoso del mondo, è arrivato questo delfino con le sue acrobazie, bellissimo da vedere. No, è una cosa che non si vede tutti i giorni, e quindi sono tutti lì a riprendere questo delfino. Non so, ci hanno dato pure un nome, mi piacerebbe sapere se è ancora lì che sta nuotando e saltellando nelle acque della laguna.

Oh, questa è una di quelle notizie che mi piace dare. Noi siamo per le notizie positive, quelle belle, quelle che ci mettono il buon umore, quelle che ci fanno anche sperare. E riguarda i reati, cioè uno dice: ma come ci parli di reati? No, in realtà parliamo di reati che nel 2026, nei primi sei mesi del 2026, sono in calo. Allora, nel 2025, nei primi sei mesi, erano stati 1.186.268 i reati. E quest'anno sono 1.068.240, quindi 100.000 reati in meno, che non sono pochi, eh.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: Beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

Lo sappiamo, ce lo dicono continuamente i medici quanto è importante proteggere la nostra pelle quando ci esponiamo al sole. Sarà bella, sì, l'abbronzatura, la tintarella, e tutti vorremmo poi tornare dal mare con una bella abbronzatura, tornare dalle vacanze in generale, in modo da sfoggiare l'abbronzatura, ma sempre con le dovute precauzioni, con creme solari protettive di buona qualità, con il fattore come minimo 50. Certo, non bisogna essere ossessivi, come questo tizio che a Rimini ha provato a rubare creme solari per 600 euro. Ma cosa te ne fai di 600? Evidentemente, secondo me non erano solo per lui, ecco, forse le voleva rivendere. Beh, niente, è stato arrestato e adesso penso che lì non avrà problemi. Dove si trova, non penso ci sia, insomma, il sole che picchia,

0: A proposito del tizio che voleva rubare 600 euro di creme solari, mi stavo guardando, direttore, sarò ancora un po' come una mozzarellina, quando faremo le vacanze noi, forse quando le finiscono gli altri, intanto io vi saluto, lasciamo aperto l'ombrellone di tipi da spiaggia perché vi aspetto anche domani a quest'ora. Ciao da Ivano Visonà.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione, mentre per i cantieri sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittalunga è istituita la chiusura del tratto, compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione raccordo anulare. Passiamo al trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare fermata in entrambe le direzioni. Infine, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta extraurbana, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio, parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e di Viterbo, è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo e tornerà a regolare dal 7 settembre. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.

0: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi una nuova settimana con tante notizie, con tanta musica da ascoltare. Tra poco torniamo al pensiero di dei momenti belli che un po' tutti noi abbiamo vissuto, i periodi dove si andava alla scuola, dove si andava all'università, si studiava, no? Oggi le cose sono cambiate, tipo in diverse università hanno deciso di portare avanti dei progetti dove non si punta tanto ad avere il voto alto, ma si punta ad avere più, più amici, no? Ad essere un po' più sociali, visto che negli ultimi anni questa cosa si sta perdendo un po'.
1: Cercavi

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Come già preannunciato, cari amici di The Mag, il primo argomento riguarda le università. Ci sono diverse università italiane, appunto, che stanno sperimentando una cosa molto carina, a mio parere, sono dei percorsi dedicati al benessere e alla socialità degli studenti, anche per avere un po' di amici in più, non solo sui social, ma anche face to face e dal vivo. In Calabria sono state proposte delle attività di yoga, di mindfulness, a Palermo, tipo, hanno deciso di portare avanti dei progetti che riguardano la vela, a Bari il tango, a Trento le escursioni, iniziative all'aperto, insomma sono delle cose che fanno avvicinare gli studenti. Poi, continuando a vedere un po' quello che succede in Italia, all'Università di Bicocca di Milano un gruppo di ragazzi ha creato un laboratorio settimanale di uncinetto, aperto anche a chi non ha mai tenuto in mano un uncinetto e può imparare a trasformare una sciarpa, può creare una sciarpa, un maglione, no? Tutte le cose che si possono fare con questo metodo antico ma meraviglioso. Può sembrare una moda simpatica, visto che lo stanno facendo un bel po' di università, ma in realtà tutto questo nasce da un problema molto serio, no? Molti universitari vivono di ansia, di isolamento, di questa forte pressione legata ai risultati, e non c'è soltanto la paura di non passare l'anno o di essere bocciati o di non passare un esame, c'è proprio il confronto con gli altri. Quindi l'idea di dover procedere tutti allo stesso ritmo è una cosa bella, no? Perché si crea comunità, si crea famiglia, e ci sono questi corsi che alla fine non devi puntare ad avere il voto alto, ma devi puntare a socializzare con più persone per essere anche un po' più tranquillo per quello che poi è il percorso universitario.

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: VRN Radio, più la scuola.

Sempre in diretta The Mag con Yuri Caliolo. Tra poco parliamo di ristoranti. Quando entriamo in un ristorante apriamo un menù e magari ci sono un bel po' di pagine, no? Dove dobbiamo scegliere cosa degustare, cosa mangiare, e siamo indecisi, almeno per quanto mi riguarda sono molto indeciso quando vedo un bel po' di piatti scritti. Ecco perché stanno crescendo sempre più locali che hanno deciso di risolvere questo problema con un menù mini, magari con 2-3 piatti, addirittura solo uno.

Come già detto, parliamo di ristoranti, parliamo di menù. Ci sono questi menù che stanno nascendo, sono sempre più presenti non solo in Italia ma un po' in giro per il mondo, che hanno dei menù mini con pochissimi piatti scritti all'interno, giusto per non dare quell'indecisione continua a chi va a consumare appunto una cena. Vengono chiamati ristoranti one dish e costituiscono la loro identità proprio attorno ad una sola specialità. Quindi tu entri e sai che potrai mangiare solo e soltanto un piatto, che può essere magari pasta fresca, carne, polpette, una zuppa, un dolce, magari una proposta fatta dallo chef senza sapere effettivamente cosa ti arriverà al tavolo. E quest'idea è quella di puntare sulla specializzazione, si va su meno ingredienti, meno sprechi e soprattutto la possibilità di perfezionare davvero quella preparazione. È praticamente l'opposto dei ristoranti con i menù infiniti che troviamo ogni giorno, no? Dove trovi la pizza, ma puoi prendere anche il sushi, un hamburger, magari ti aspetti che da un momento all'altro compaia anche la colazione, no? Mai dire mai nella vita, con quello che veramente c'è scritto oggi sui menù. Naturalmente è una scommessa quella che stanno facendo. Se quel piatto non ti piace, il piano B lo si può richiedere, però la perfezione sarebbe entrare, vedere quel piatto, te lo prendi e te lo gusti. Diciamo che per gli indecisi continui questa è un'ottima iniziativa. It's

0: i bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: The more you feel it.

Prima vi ho fatto una domanda: se vi è mai capitato di voler passare un pomeriggio sul divano, guardare fuori, vedere questa giornata bellissima, ma non voler uscire, però poi sentite anche un magone dentro: sto sprecando il mio tempo, dovrei forse uscire, vedere cosa ha da offrirmi il mondo oggi. Questa sensazione viene chiamata sunshine guilt, il senso di colpa che proviamo quando restiamo a casa mentre fuori c'è il sole, c'è una bella giornata. Poi è facile trovarle queste belle giornate adesso che siamo ancora in estate. Non è una diagnosi medica, è una cosa che dobbiamo sottolineare, ma è un modo per descrivere qualcosa di molto comune. Associamo automaticamente una bella giornata all'idea di dover uscire, fare qualcosa, vedere persone, approfittarne, no, della bella giornata anche un po' più lunga. E i social peggiorano la situazione, perché se noi siamo a casa sul nostro divano perché quel giorno non vogliamo fare niente, ma scrolliamo Instagram o TikTok, vediamo che tutti si stanno divertendo e sentiamo questa pressione dentro di noi che ci stiamo perdendo qualcosa di incredibile che non tornerà più. Come la vedo io, ma come la vedono anche gli psicologi, se sentiamo il bisogno di restare a casa dobbiamo farlo, perché solo noi sappiamo effettivamente di cosa abbiamo bisogno. Se poi vogliamo uscire, allora è bene farlo. Se per pigrizia, usciamo. Se perché abbiamo bisogno di ricaricare le pile, allora è giusto, anche con la giornata più bella che ci può essere in un anno, restare a casa a guardare una serie televisiva belli comodi sul proprio divano.

0: Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.
5: Go!

0: saluto, ben trovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la 1 Roma-Napoli, dove a causa di un incidente si sono formate code di 3 km tra Ragni e Colleferro in direzione Roma. Mentre sulla via litoranea abbiamo rallentamenti nei due sensi per traffico intenso tra Tor Paterno e Campo Ascolano. Code a tratti anche sulla Flacca tra Sperlonga e Formia nei due sensi di marcia. Ricordiamo che fino alle 22 di oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda i veicoli di trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Cambiamo argomento con il trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Infine sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta urbana, fino al 24 agosto interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Da Federico Di Lerne e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 16:59.
2: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto, ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la 1 Roma-Napoli, dove a causa di un incidente si sono formate code di 3 km tra Ragne e Colleferro in direzione Roma. Mentre sulla via litoranea abbiamo rallentamenti nei due sensi per traffico intenso tra Tor Paterno e Campo Ascolano. Code a tratti anche sulla Flacca tra Sperlonga e Formia nei due sensi di marcia. Ricordiamo che fino alle 22 di oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda i veicoli di trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Cambiamo argomento con il trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Infine sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta urbana fino al 24 agosto, interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Da Federico Di Lerni e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 17:59.
0: URL Radio.
3: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Inizia ora, questa è WRN Radio, e perché indugiare? Perché?

0: radio station.
1: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima con il London Beat, il featuring di London Beat e Paco Seri e Omir Diodato con la bellissima The Crossing, la title track dell'album del 2010.

0: radio station.
1: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
1: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
1: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
1: Mi sono spiegato?
3: Ai!
1: Si è fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
5: Prima abbiamo ascoltato i Soweko, dal un gruppo svedese, grandissimi soul, musica soul molto molto gradevole. Keep On, il brano che abbiamo ascoltato, Keep On, che sarebbe anche la title track dell'album del 2017.

Tourist in Paradise, il terzo album dei The Ripping Tones del 1989. Quella che abbiamo ascoltato era Tourist in Paradise, il brano che dava e dà il titolo all'album.

Beat 17 nella versione dal vivo dall'album The Road to You, il secondo album dal vivo del Pat Metheny Group del 1993. Beh, chiaramente a questo punto, vista l'ora, direi proprio di chiudere con un bel brano di Mario Biondi ed High Five Quintet Rio de Janeiro Blue. Noi ci risentiamo chiaramente domani pomeriggio, sempre alle 18, sempre su VRN Radio. Mi raccomando, puntuali e buon ascolto. Ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione. Fanno eccezione delle code sulla 1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze per un'auto ribaltata. Mentre per i cantieri sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittalunga è istituita la chiusura del tratto, compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione raccordo anulare. Passiamo al trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione. Chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare fermata in entrambe le direzioni. Infine, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta extraurbana, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e di Viterbo è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo e tornerà a regolare dal 7 settembre. Da Federico Di Lernia e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 19.
3: VRN Radio.
1: VRN Radio. Bellissima.
4: Noi due siamo bravi.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: niente.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
12: Ali.
13: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
16: Sono le 20 e un minuto.
17: VRN Radio.
18: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: E ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: go.
1: A mí me gusta, a ella le gusta.
2: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
1: Da leggere.
2: È madre chi dà vita, chi mette al mondo, chi dà inizio, chi prende una cosa iniziata da qualcun altro e la fa fiorire. Chi accoglie una causa persa e la fa diventare un capolavoro, che sia un bambino, un sogno, un cammino, un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
3: Da leggere.
4: Tutum, tutum, tutum. Il cuore della piccola Isabel batte e attraverso tante prove dolorose che la vita le dà diventa donna, capace di amarsi, capace di curare le ferite dell'anima. Se vuoi tuffarti in un mare di emozioni, leggi Sole in fronte di Simona Monti, Bertoni Editore.
5: Da leggere.
6: Ultimogenito di dinastia, crociato, stratega. Un uomo che sognò un impero. Rivivi l'epica ascesa di Carlo I d'Angiò, il condottiero che sconfisse gli Svevi, conquistò regni e fece di Napoli la capitale mediterranea. La sua figura fu decisiva per il destino dell'Italia meridionale e dell'Europa. Scopri la nuova biografia Carlo I d'Angiò, Il sogno di un impero mediterraneo, di Sergio Ferdinandi, edita da grafe.it edizioni.
3: Da leggere.
5: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21 e 2 minuti.
8: VRN Radio.
9: Ascolterai solo VRN Radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
14: Sono le 22.
15: VRN Radio.
16: Stai ascoltando VRN Radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
15: Sono le 23 e un minuto.
0: URL Radio.
16: Vibes, vibes, vibes. Connection. Welcome, this is Vibes.
17: Eccoci qua, nuova settimana insieme, nuova puntata di Vibes. Io sono Roberto Davi, in versione raffreddata. Il primo disco di oggi è il nuovo di Austin Millets,

Get to be here. Abbiamo rischiato di non esserci questa settimana, però ho raccolto tutte le vitamine disponibili ed eccoci qua. In apertura il nuovo disco di Austin Mills, era Inel XL, un produttore statunitense, e dagli Stati Uniti rimaniamo nell'ambito delle produzioni musicali, un DJ che ha ripreso un vecchio motivo di Rochford, Brian Power, Got to Be.

Hathaway. Niente male davvero, motivo di Rochford dei primissimi anni 90, ripreso, risuonato, riprogrammato in versione house mix da Brian Power, produttore britannico. Grande eleganza all'interno di questo singolo che ha trovato spazio nella programmazione di Vibes, che adesso si regala il nuovo singolo di Eddie Oasis, si intitola Naked.

Radio Oasis. Questo è il nomignolo che ha scelto di usare Adeline Michel, che è un bassista di origine franco-caraibica. Negli ultimi mesi sul mercato discografico con parecchi singoli, questo era quello nuovo, Wanna See You Naked, vale a dire voglio vederti nuda o nudo, adesso non so. Va bene, I'm I Love You è il suo tempo, questo con Afraid.

Eccola qua, I'm LRU. You Get to be afraid. Oggi ho tutto un Get to be all'interno di Vibes, selezione settimanale qui in radio dedicata alla musica soul, funk, disco, R&B e in alcuni casi come questo anche al New Soul. Un sacco di personaggi femminili oggi ci sono venuti a trovare in scaletta e ne abbiamo un altro che arriva direttamente dall'esperienza addirittura con i Mantronics alla fine degli anni 80, poi si è creata una sua carriera da solista che ha portato avanti in maniera egregia. Angie Stone,

Lo abbiamo scoperto insieme proprio la scorsa settimana, questo nuovo lavoro di Terrace Martin. Già uno che si chiama Terrazza. Però insomma va bene, cosa vogliamo farci? Era stato partorito all'aria aperta. Ci aveva colpito positivamente, dunque lo abbiamo risuonato quest'oggi, il singolo di questo personaggio intitolato Insane, e dalle cose nuove torniamo, come di consueto facciamo, all'interno di Vibes, anche negli anni 70. Ogni tanto una vecchia perla ci sta. Questa lo è proprio, Lady Love, la voce di Lou Rawls.

Non so voi, ma io ogni volta che ascolto la voce di Rulers mi immagino a bordo della nave da crociera molto famosa negli anni 70-80, quella di Love Boat, tanto per intenderci, perché la colonna sonora, le atmosfere e soprattutto la voce di questo grande cantante mi riporta proprio in quegli anni. Va bene, ma noi rimaniamo con i piedi per terra, per le crociere ci sarà tempo, speriamo, nella prossima estate. Andiamo a chiudere la prima parte di Vibes di questa settimana con un altro singolo di Lucy Pearl, un'altra donna dunque. Don't mess with my man.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Vibes. Connection.
2: Welcome. This is Vibes.

Beh, gli amanti di Quentin Tarantino si saranno accorti di questo disco che li riporta al film Jack Brown. Bobby Womack con Across 110th Street, canzone che appunto il regista statunitense ha messo sia all'inizio che alla fine di quel famoso film, ad aprire la seconda parte di Vibes, che prosegue con Arlo Parks.

Don't Wake Me Up. Non farmi alzare, tante volte insomma è una frase che diciamo al proprio compagno o alla propria compagna, e invece poi alla fine della storia bisogna comunque alzarsi, magari venire anche qui in radio e mettersi di buona lena a registrare una trasmissione che si intitola Vibes, in onda ogni settimana qui in radio. Adesso il nuovo di Dwayne.

Duel trova il modo, find a way, l'ha trovato inserendo questo bel motivetto. Dicevo, l'ha trovato il modo di essere inserito in programmazione. Vabbè, oggi siamo un po' così, saranno i fumi del raffreddore, dell'influenza, che dir si voglia. Ringrazio molto la mia amica Elena che ha pensato bene di farmi partecipe dalla sua malattia. Che ci vuoi far? Andiamo avanti, lo facciamo con un altro personaggio esplosivo all'epoca, Dion Ferris. Questa è la sua Hopeless.

I'm in love with this song. I don't mind. Questo è il titolo del lavoro di Maisa, che già circola da qualche settimana qui all'interno di Vibes, ma non solo. Evidentemente c'è anche qualcun altro che ogni tanto lo suona, e di questo noi siamo assolutamente soddisfatti. Proponiamo nei prossimi 2 minuti e mezzo un altro disco nuovo, il singolo di Mazzigo, What You Wanna Try.

Atmosfere sempre abbastanza incredibili e lounge, devo dire, quelle dei dischi di questo personaggio che si fa chiamare Masigo. Il suo nuovo lavoro era What You Wanna Try, in prima assoluta qui all'interno di Vibes, ogni settimana in radio il meglio della musica soul, funk, disco, R&B and new soul. Spazio anche per un personaggio che si è fatto conoscere all'inizio degli anni 80 negli Stati Uniti d'America, interpretando il personaggio principale di una serie che era The Kids Incorporated. Lui era proprio Kid, non so dirvi se è stata trasposta in italiano, in ogni caso io televisivamente non me lo ricordo, me lo ricordo però musicalmente. E infatti oggi andiamo a ripescare quello che è stato il suo singolo di successo nel 2022. Stiamo parlando di Wasim Patterson, qui in versione remix, evidentemente la sua I Try.

Adrian Peterson, era la sua I Try, quasi in chiusura di Vibes, che si chiude quest'oggi con un personaggio che credo di aver già suonato qui e là. Roger Nelson in Art Prince, lo ripeschiamo dall'album Purple Rain. Io vi ringrazio per l'ascolto, è sempre un piacere stare con voi settimana per settimana qui in radio con Vibes. Questa è The Beautiful Ones, alla prossima settimana. Bye bye.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
15: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di Pet Therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
1: Spot.
16: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
17: È mezzanotte e un minuto.
18: WRN Radio.
19: Web Radio Network Night, la notte.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: transita su una sola cortile.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Stop.
5: Ma che sei, scemo?
6: Io?
5: Tu? Ascolta.
7: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
5: Pure tu sei scemo.
8: Ma io non fumo.
5: T'ho visto guidare senza casco.
9: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
5: Mi sono spiegato?
8: Ai!
5: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
10: Web Radio Network Night, la notte.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.

Buon martedì, ciao a tutti e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Come potete sentire, la mia voce, Alessandra Bellotti, è quella che vi accompagnerà durante questa puntata di Best Of, così come tutta la settimana, insieme anche a quella di Alessandro, del nostro Alo. Quest'oggi torniamo a quel momento in cui, grazie alla rubrica La Storia Mai Raccontata, storia segreta che solo il nostro Alo può raccontarci perché ha delle fonti segretissime, per chi non lo sapesse, parleremo della storia di Ulisse. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: Iniziamo ufficialmente questa puntata di oggi con qualcosa che sa di...
1: storico.
0: Bravo, non mi veniva il termine, non volevo
1: epico,
0: dire
1: anzi,
0: epico,
1: perché...
0: bravo, mamma mia, incredibile, questo uomo mi legge nel pensiero.
1: Incredibile.
0: Allora, dillo tu perché io me ne vergogno, vai.
1: Sì, allora, io racconto sempre, grazie alle mie fonti che, insomma, continuano anche in questo 2026 a regalarci perle di storia.
0: E a rimanere
1: storia.
0: Segrete.
1: Sempre, non posso svelare i nomi, un giorno lo farò forse, ma poi sparirò. Quindi
0: no,
1: sarà una scelta
0: no.
1: forte da parte mia. Comunque ci porta questa fonte di oggi non solo nella storia, ma proprio nell'epos. Nell'epos, ovvero nel racconto epico, che questa volta riguarda Ulisse. E leggendo, cito la fonte.
0: Certo,
1: ricevuta.
0: Tu sei sempre sicuro che è tutto vero.
1: Ma scherzi,
0: okay,
1: lo capirai illustrandoti questa storia mi ha raccontata.
0: Vabbè, sentiamo.
1: Dopo anni di peregrinazione, sì. Ricomincio.
0: Okay,
1: dopo
0: vai.
1: Anni di peregrinazioni,
0: okay,
1: Ulisse riceve in dono da Atena una bussola magica per tornare finalmente a Itaca. Sappiamo la storia, no?
0: Sì.
1: Lui che naviga per anni, Penelope che lo aspetta. Ma la bussola, invece di indicare il nord, decide di comportarsi da diva. Ulisse la consulta e chiede: mostrami la via di casa. La bussola risponde: Itaca? Troppo provinciale. Io punto solo verso Mykonos, dove c'è più movida. I marinai, confusi, iniziano a seguire la bussola e si ritrovano in una festa con danze e uzzo. Ulisse, esasperato.
0: Che cos'è uzzo?
1: L'uzzo è una bevanda tipica, un amaro,
0: okay,
1: tipico, un po' la sambuca sembra.
0: Questo conosce anche gli amari del passato.
1: Ma anche io.
0: No,
1: ah,
0: tu,
1: no, ah, pensavo
0: tu.
1: Ulisse.
0: No, questo, okay, tu, no, questo.
1: Beh,
0: tu.
1: L'uzzo è molto buono. Ulisse, esasperato, urla: sono Ulisse, il più astuto dei greci. La bussola replica: astuto sì, ma senza di me sei solo un turista smarrito.
0: Vero.
1: Alla fine Ulisse capisce che non può vincere contro l'ego della bussola. Così inventa un trucco. La mette davanti a uno specchio e la bussola vanitosa rimane incantata a guardarsi. Approfittando della distrazione, Ulisse guida la nave verso Itaca, ma sbaglia di nuovo rotta e finisce a Capri, dove fonde il primo chiosco di limoncello della storia.
0: Incredibile che non ci giungono queste notizie. Cioè, la nostra vita è una menzogna. And take-

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: WRN. Your radio station.

0: La storia mai raccontata, il nostro Alo oggi ci ha parlato di Ulisse e la bussola vanitosa. Vi ricordo che non è niente inventato, anzi, fonti segretissime ci mandano questi documenti, reperti di storia e di magia, quasi.
1: Scritto, la bussola. Certo, scritto direttamente da Omero in persona.
0: Certo, abbiamo anche il diario di Ulisse, ma non ve lo possiamo, insomma, così.
1: Un giorno forse.
0: Andiamo però
1: da Antonella.
0: Ciao Anto.
1: Ciao Anto. Povera Penelope che nel frattempo aspettava e nel frattempo Ulisse a bere limoncello.
0: Come nella vita di oggi, uguale.
1: Non solo, sì, ci sono questi uomini che vanno nei bar e fanno aspettare le proprie mogli bevendo, giocando a carte. E poi ci scrive Mauro.
0: Sì.
1: Io sto con la bussola. Vuoi mettere la tranquillità di Itaca con la movida di Mykonos?
0: Beh, penso se Ulisse fosse sbarcato a Mykonos
1: e fosse diventato il nuovo

0: sto la la lucky.
1: Tra poco, amici del Comedy Radio Show, il manuale di sopravvivenza. Perché dobbiamo continuare a sopravvivere in questa vita afosa, soprattutto in questi giorni caldi di agosto. Forse qualcuno di voi è in ferie, però tra poco parleremo di come sopravvivere al capo, soprattutto se non siete ancora andati in ferie.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: Manuale di sopravvivenza. Oggi impariamo dal nostro Alo, perché c'è solo da imparare, come sopravvivere al proprio capo.
1: Sì, perché oggi affrontiamo una creatura mitologica, appunto il capo. Non importa che tipo sia, motivazionale, distratto, ansioso, iperattivo o ti ho mandato una mail alle 23.59 perché non hai risposto, il manuale funziona per tutti i tipi di capo.
0: Tra l'altro il capo, poverino, anche se bravo, per antonomasia deve essere uno stronzo.
1: Cioè, il capo, così, è così. Regola 1, l'annuisci tecnica. Quando il capo parla tu annuisci, sempre. Non importa se sta spiegando un progetto o la ricetta della carbonara senza guanciale. Annuisci con convinzione, come se stessi ascoltando un TED Talk che ti cambierà la vita.
0: Questa io la pratico molto. Bravo. E funziona.
1: Ma
0: funziona.
1: Sì, ma chi se ne frega. Poi
0: capi,
1: no?
0: All'ascolto.
1: Ma sì, diciamolo, no, che ci sta ascoltando. Ma sì,
0: sì, sicuramente.
1: Non interessa. Regola 2, la fuga strategica. Se il capo ti cerca e tu non sei pronto psicologicamente, applica la tecnica del finto impegno. Prendi un foglio, cammina veloce e mormora: sì sì, arrivo subito, sto chiudendo una cosa importantissima. Non dirà mai quale e tu non dirai mai quale. Rimarrà un mistero tra di voi.
0: Io ho una tecnica, dopo te la vorrei dire, ma ho un po' paura di dirla in onda, perché
1: no.
0: Poi me la...
1: Dimmela fuori onda e vediamo se dopo può essere.
0: Ok, vai.
1: Regola 3, il complimento preventivo. Prima che il capo ti rimproveri, anticipalo con un complimento. Capo, oggi hai un'energia incredibile. Capo, quella riunione l'ha gestita da maestro zen. È psicologia spicciola, ma funziona più del caffè.
0: È una cosa molto simile.
1: Regola 4, la calma da monastero. Quando il capo ti chiede una cosa impossibile, tipo me lo fai per ieri? Tu respira, conta fino a 3 e rispondi con la frase universale: assolutamente, vedo cosa posso fare.
0: Bello.
1: Che tradotto significa non lo so ma ci provo.
0: Beh, ci sta.
1: Regola 5, il potere del file aperto. Se il capo passa dietro di te, apri immediatamente un Excel.
0: A caso.
1: Non importa se non sai usarlo. Excel è come un talismano, comunica serietà, impegno e sofferenza professionale.
0: Mi viene da ridere perché mi sono immaginato uno al supermercato, che lavora al supermercato, apre Excel così
1: sul telefono. Tanto c'è Excel anche sul telefono. Regola 6, l'arte del follow up. Quando il capo ti dà un compito vago, tipo pensaci tu, tu rispondi: perfetto, come preferisce, A, B o C. Così capisce che non può scappare e tu sembri un genio dell'organizzazione. E poi regola finale, ricorda che il capo è umano, o almeno così dicono, ha le sue ansie, le sue scadenze, i suoi momenti di panico e soprattutto ha un capo anche lui.
0: Dipende.
1: Quindi trattalo con ironia, pazienza e un pizzico di pietà.
0: Sì, dai, un po' di pietà per questi capi.
1: Sì.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: È 1:59.
3: QRN Radio.
4: The Calming Radio Show.